c'è solo un posto nel mio cuore, solo un nome sulle mie labbra, il tuo, sì, il tuo nome, Monia.

ancora nelle mie mani e solo una parola mi fa tremare. Ti amo, ti amo, ti amo tanto.